sei con tu dici. Pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano, pagano,